0: Lili Kunzen da cho sen e yi Ted Trinell Tu tene gong diyo zi Tene nao zi sen kira ta gong diya ni zi ngod la Na he gong di
1: Yu ta ti khai tene thai Ti ho sin se ga yin chi zan ga zi I da yi de se ga gong di ten le chi Tene ya te ya zi ki ho Ka tene gen kyo la tin son di go de se ga gong di ten Tlong ni te chi E ji mon la ya ti e mon la ji e go din son e ji ta ha Get a coat in front of the day, he con la gurgeon on tele, go rage on tele, da. He won la gondi, you be sent data. Since I got la key, Gala sule. He cut tenea, erecega, and let and la fagon de ho. He te ya tida, she a tile, ten la gurgeon, she a tile on. Mon la gien ko ga in de ten la mon la ya ti e ta la sen a go te ya ti la ki sen sa ga la ki ten e gien ko ga de ki mon la ti ju yi sen te la ki sen sa ga la ki ten e a ti e ne sen le ti e le sen ga go le ten te sin ta la ki e le sen ga go le ten i le me e sen ga go le ten ta ju li ni san ni ki te sin ta ten e kha la i ta Tetapi tanah saya juga adalah kami kandi sila tiada saya orang soleh. Kau juga mungkin yang boleh jadi kandi ada tetapi tanah yesui. Kalau saya agun le tanah hono kai gudan saya agun le tanah le tanah yang halal saya tadi agun tele dah tahu tele. Ini dah hujan awan itu. Kau di jalan di sisi itu kagun dia le sisi. Chage go te jare si le gi se ti ka gon li. Te chin ta go cho go ga gon le ten sen da o ti da. Di chuan da di ja ju khai ju go ti in be de ju ti e la la da. Se ta zoi ti ya ron kha la zoi ta go ga go gen le ten e kyu a gon. Se de di e le ko ten di e zon ni ven le ka te chin ta zon ni ja le ka. Dijo salenle reolizani sea de situla cagón lile di jogo a taikin le gozole dire tenle chechua nane ena lila si chechizon kion zui vera te chin tau rin si de ni tenmye zai choro ga ya zui di zin za tenmye da ye che la ga zho on zui ki se tu la Hota sing sing le long sui tue ka sing le ya zong hota sing sing le go ju tue te me ka chong lia sing ke le chun liu ni zhe lang li gong la ni zhe se ga le la ka ka gong li song le wa tue tane te khai go zang se e zi ka gong li se zhe le di e ju klong se zhe ting tue le tene a te go za se zhe di ya zhe di yi sa ki I kata ti la ki meta tene chou se ti yon te le da da ji go ga go ne ten tu ka la tene na ne da si ka a re ting kao ni go ka taong di guan da tene ka la ne te shin ta ti le ya e tene da go ka ni shong cho I lia yu cha ye chu a mi ka ya tin si chu ka shong a ye in shong a go in le chu ka go ni la tse go Se kien da si kan la zi tin li. Ki ko ka se da si a kai li tin na ne tin sen li a ta re go li. Ki ta I tin le ta ni re go di e go ki se nyo ni se la ka. A zhong san da ga ka gong li son li e ta ya in de sin ta a li. Tene kien da si ka zi li tin e de la. Ki e re tse ke ya zi ti da mo zi a on de le ka se. Zayin te kone zin ko zin di e ka se zan di e ta. Da si ka zi di e ta zan di e. Ko zi e ta on de in be re chi zi e ta. Se zayin te ya che hi si ga. Ka gong di e yun. Da si ya ka di yun se ni re da ka. E re se on se ta lan di la di. Ko long a zan di e da si ya zon. Ka zayin te ta. Zayin te che hu si da ka gong di e yun ka gong di gai le. Du da ka gong di gai le zi ni zi da. E te ga se go zi le zi da ha. Tene ya zi yin e xe ya yin te yin. Mon da jian san chu ka gong di son di.
0: Lili Kunzen da cho sen e yi. Ted Trindle, then a gun deal with them, then another thing with a Nahegwin day.